Fa malulu atu I singa vahinga na tatu computer pax pe uka fa a. Pe ai uru suing o re kau. Ua tau le via pese mai ia le li maoli le ne o takuna. E pe ui ni ila na pese matanga o fia le ne o le takuna taku maoli. A whailu e le koi fia pese mai ia e saoa. Ia a pax. Fatal for the tapo climate in Amtua, ya Orini Barnett, ya Messi for a Brisbane fast anger am telephone.

0: Nearer, my God, today. Amu ia e lo to fano noa wa fa ma fan fana ina e lato. Ushimaya la fa funga anga ila fwe pese le fa ula a ova ai atu maunga. Ia lo atua e lo atua.
1: Hey boy, patatsi suspe, pizza.

Buongiorno a tutti, carissimi ascoltatori della radio 4B 98.1 FM, buongiorno e benvenuti alla trasmissione del giovedì, che va in onda dalle 8 alle 9 ogni giovedì mattina. Io sono Giuseppe Simonetta a tenervi compagnia e farvi viaggiare con la fantasia indietro con gli anni e in giro per il mondo ascoltando canzoni, notizie e storie. Grazie a tutti voi che siete soci di questa radio. Senza il vostro supporto le nostre trasmissioni non potrebbero andare in onda. Ma se ancora non fate parte di questa radio, vi preghiamo di associarvi a noi. Il costo del tesseramento annuale è $30, ma per i pensionati, studenti e altre concessioni è soltanto $20 all'anno. Tutti i soci di questa radio del gruppo italiano possono mandare in onda auguri di buon compleanno, auguri di anniversari, auguri di battesimi, cresimi, sposalizi, auguri di felici feste, auguri di buona salute e lunga vita e altre ricorrenze ancora a vostro piacimento. Tutto gratis per i soci della Radio 4B. In più sarete rallegrate dalle nostre belle canzoni italiane e regionali a vostra scelta. Chiedete una canzone da voi preferita e noi la manderemo in onda per voi o per chi la volete dedicarla. Se volete parlare con l'annunciatore del giorno, il numero è sempre lo stesso, 32 40 86 86. Se volete riascoltare i programmi, lo potete fare andando su internet, Radio 4B, On Demand. In questo sito tutte le trasmissioni si possono riascoltare per tanto tempo. Bene, se non avete rinnovato il tesseramento per quest'anno, fatelo al più presto perché abbiamo bisogno di voi. Oggi è giovedì 18 giugno del 2026. Auguro a tutti un buon ascolto e cominciamo con una bella canzone cantata da Max Gazzè dal titolo Sotto casa. Se uno ascolta le parole, vede che queste parole hanno del significato importante. Allora ascoltiamo e buon ascolto.

E questa era Maxi Gazzè con la canzone Sotto Casa. Oggi è 18 giugno 2026. Il 18 giugno è una data fondamentale che ha segnato profondamente la storia europea e mondiale, dalle battaglie decisive per le sorti dell'Europa, come la disfatta di Napoleone a Waterloo, a tappe fondamentali per l'Italia, tra cui l'istituzione del Corpo dei Bersaglieri e l'annuncio dello storico appello del 18 giugno di Charles de Gaulle, presidente della Francia. E nel 1815, 18 giugno, si combatté la battaglia a Waterloo, o in inglese Waterloo, come Waterloo in italiano. Napoleone Bonaparte viene definitivamente sconfitto dalle truppe anglo-prussiane guidate dal duca di Wellington e dal feldmaresciallo Gebhard Lebrecht von Blücher. E poi nel 1836, sempre il 18 giugno, in Italia viene istituito il Corpo dei Bersaglieri, il celebre corpo di fanteria dell'esercito italiano creato su proposta del generale Alfonso La Marmora. 1940, 18 giugno, dal microfono della BBC il generale Charles de Gaulle lancia il suo celebre appello del 18 giugno, esortando il popolo francese a non arrendersi all'occupazione nazista e dando vita alla Francia libera. Beh, e questo è un pochettino di quello che del passato. Se vogliamo andare a oggi, proprio ieri, oggi ci sarà il funerale del cardinale Camillo Ruini, che è morto forse ieri, non so quando è morto, per dire la verità non ci ho fatto caso, non credo che se era morto ieri facevano i funerali oggi, forse no. Beh, è morto il cardinale Camillo Ruini, aveva 95 anni, già presidente della CEI, è stato cardinale vicario del pontefice per la diocesi di Roma e arciprete della basilica papale di San Giovanni Laterano. I funerali di Ruini si terranno domani a San Pietro, celebrerà il Papa. Ma la notizia di ieri, del 17 giugno, domani è proprio oggi. Sarà Papa Leone XIV a celebrare il funerale del cardinale Camillo Ruini? Il rito delle esequie si terrà giovedì 18 giugno alle 16:30 all'altare della cattedra della Basilica di San Pietro. La camera ardente è stata invece allestita oggi, che sarebbe ieri, a partire dalle 12 nella Cappella della Madonna della Perseveranza del Pontificio Seminario Romano Minore. Allora, un altro cardinale 95enne se n'è andato. Noi non c'ho la canzone adatta per il funerale, ma andiamo avanti con le nostre belle canzoni che faremo cantare questa volta. Faremo cantare Franco Simone, ci canta La casa in via del campo. Franco Simone, La casa in via del campo. Buon ascolto.

Questo era Carlo Buti, credo. Sì. Doveva essere lui, proprio lui. Carlo Buti con Fiorin Fiorello, una canzone del 1938, abbastanza antica, diciamo. Carlo Buti con Fiorin Fiorello, una canzone del 1938, abbastanza antica.

al-Arabiya ha ottenuto il testo integrale del memorandum d'intesa raggiunto per porre fine alla guerra, prevede un cessate il fuoco, la riapertura dello stretto di Hormuz, impegno a non produrre armi nucleari e il ritiro delle truppe statunitensi dalle aree circostanti. L'emittente televisiva saudita al-Arabiya ha ottenuto la bozza del memorandum aggiunto da Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Il testo, sul quale ancora non sono giunte conferme da Washington e Teheran, contiene 14 punti e prevede un cessate il fuoco, la riapertura dello stretto di Hormuz, l'impegno a non produrre armi nucleari e la revoca delle sanzioni statunitense, con un piano di sostegno economico da 300 miliardi di dollari. Però sempre Teheran e Israele, mentre tra Teheran e Israele fermi, o meglio dire Teheran dice a Israele fermi l'aggressione al Libano o reagiremo. Il quartier generale operativo delle forze armate iraniane ha avvertito che se l'esercito israeliano non fermerà la sua aggressione nel Libano meridionale dovrà aspettarsi una dura reazione da parte delle potenti forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran. Riporta Tasmin, negli ultimi due giorni l'esercito israeliano ha violato il cessate il fuoco nel Libano meridionale per ben 84 volte, nonostante la dichiarazione del presidente statunitense sulla fine delle ostilità, continuando a perpetrare atrocità e a uccidere la popolazione oppressa del Libano. Beh, io, come dire, sappiamo già, ognuno ha la sua idea, ma non è che con un'idea o così, se non sono capaci, diciamo, le potenze a fermare la guerra, non credo che sono capaci io o noi, ma forse un pochettino, una goccia, dice che una goccia rompe la roccia, ci vorranno migliaia di anni, forse una goccia buca la roccia. Va bene, adesso è una canzone a richiesta, che Amelina Mammarella ha chiesto questa canzone per l'amica Lina Cosi, ha chiesto per tutti quelli che erano al funerale lì, che vuole questa canzone per tutte le persone, per la persona che è deceduta pure, per la sua anima. E questo è Luciano Pavarotti che ci canta Ave Maria, la Ave Maria di Schubert. Buon ascolto.

0: listening to 4EB FM. You can find us on 98.1 on the FM band. If you would like to know the broadcast times of different languages, come in and pick up a program guide. We're at Kangaroo Point on 140 Main Street. Or you can find us on the internet at www.4eb.org.au or alternatively give us a call 3240 8600.
1: This Sunday, experience the spirit of Ubuntu Social at Brisbane Powerhouse. From 1pm to 7pm, enjoy live music from Bullhorn and Dance Masala, plus global street food, artesian markets, and a vibrant community atmosphere. Best of all, it's free! Join us on Sunday, June 21st at Brisbane Powerhouse, New Farm. Register now and be a part of Ubuntu Social.
2: In inverno, infezioni come influenza, Covid-19 e il virus respiratorio sincizziale, noto in inglese come RSV, si diffondono più facilmente. Se hai più di 65 anni, la vaccinazione può ridurre in modo significativo il rischio di ricovero e di forme gravi di malattia. La protezione dei vaccini è maggiore nei primi mesi dopo la somministrazione. Per questo è importante vaccinarsi ora, per essere protetti durante tutta la stagione invernale. I vaccini contro influenza, Covid-19 e RSV possono essere somministrati in sicurezza anche nella stessa visita. I vaccini contro influenza RSV sono gratuiti per gli anziani idonei nell'ambito del Programma Nazionale di Immunizzazione, mentre il vaccino contro il Covid-19 è gratuito per tutta la popolazione. Parla oggi con il tuo medico per capire qual è la soluzione più adatta a te. Per ulteriori informazioni, visita health.gov.au/wintervaccinations. Questo messaggio è stato realizzato in collaborazione con il governo australiano.
3: Ebbene, ebbene, forse non è solo la nostra impressione, no, non è solo la nostra impressione. Le zanzare sono davvero più attratte da alcune persone. Sembrerebbero di sì, le zanzare tutte vengono contro di me e quell'altra persona non gli vanno a pizzicare la pelle, quello che sia. No, non è solo un'impressione, le zanzare sono davvero più attratte da alcune persone rispetto ad altre. La conferma arriva dagli scienziati che stanno cercando di decifrare il complesso cocktail chimico che rende alcuni individui più appetibili per questi insetti. Che sono queste zanzare sono vettore di malattie come dengue, febbre gialla, malaria e chikungunya. Questa è un'altra malattia nuova, ma sempre portata dalle zanzare. Verso non l'avevo mai sentita, chikungunya. Non è un falso mito, le zanzare sono attratte da alcune persone più che da altre, ha spiegato alla Federica Simardi, entomologo medico dell'Istituto francese di ricerca per lo sviluppo, ma ha aggiunto: non siamo tutti calamite per le zanzare in ogni momento. A orientare la scelta delle femmine, le femmine zanzare che sono le uniche che pungono, è una combinazione di segnale sensoriale, l'anitre carbonica che aspiriamo, l'odore della pelle, il calore corporeo e l'umidità, e l'ossigeno è il primo richiamo percepibile anche a decine di metri di distanza. Quando le zanzare si avvicinano, entrano in gioco gli odori prodotti dal corpo e dalla microbiota cutaneo. Secondo Riccardi Ignelli, ricercatore svedese e autore signa di uno studio recente, le zanzare rilevano una miscela di composti odorosi che aumenta la loro attrazione verso determinati individui. Alcune convinzioni diffuse però non reggono alla verifica scientifica. L'idea che le zanzare preferiscono un gruppo sanguigno rispetto a un altro non ha basi scientifiche, ha sottolineato Simardi. Lo stesso vale per il colore della pelle, degli occhi o dei capelli. No, le zanzare non vanno a guardare il colore della pelle, né quelle dei capelli o quelle degli occhi. Pungono a dove pensano loro migliore. Il fattore decisivo sembra essere piuttosto l'odore. gli insetti, gli esseri umani rilasciano tra i 300 e i 1000 composti odorosi diversi, ma solo ora la ricerca sta cominciando a capire quali siano davvero determinanti. In uno studio condotto su 42 donne, i ricercatori hanno osservato il comportamento delle zanzare Aedes aegypti, zanzare note per trasmettere dengue e febbre gialla. Gli insetti hanno mostrato una preferenza per alcuni partecipanti, tra cui donne nel secondo trimestre di gravidanza. La persona più attraente, una donna nel trimestre di gravidanza, per le zanzare produceva quantità elevate di un composto derivato dalla degradazione del sebo cutaneo, allora noto anche come alcol dei funghi. Tra i fattori che possono aumentare l'attrattività c'è anche il consumo di birra. Diversi studi lo hanno collegato a un incremento della temperatura corporea e della CO2, dell'ossigeno espirata, e a modifiche dell'odore della pelle se beve birra uno. E per la prima volta nella storia la zanzara sbarca in Islanda, è arrivata anche in Islanda dove fa freddo, la zanzara è arrivata anche fino lì, e la colpa è del riscaldamento globale che sta rendendo la terra del ghiaccio sempre meno ghiacciata. Beh, dove fa freddo una volta non andavano, ma adesso si vede che si sono rinforzate e vanno dove anche fa freddo, perché fa meno freddo. Andiamo avanti, questa volta faremo cantare la mazurka della nonna, ci cantano Enzo e Teri. Buon ascolto.

0: You're listening to Radio 4EBFM 98.1. Sharing the world with you.
1: Ebbene, questa abbiamo ascoltato la mazurka della nonna. Adesso andiamo in Cina, dove in Cina c'è un problema che il governo vuole aggiustare, questo problema. Vediamo cos'è questo problema. E ci sono in Cina ghost kitchen, ci sarebbero cucine fantasma. Cos'è lo scandalo che scuote la Cina? Oltre la muraglia è scattato l'allarme per le cosiddette cucine fantasma. Ecco di cosa si tratta. In Cina è esploso lo scandalo del ghost chickens, kitchens, no chickens, ghost kitchens. I riflettori sono puntati sul settore delle consegne di cibo, diventato negli ultimi anni uno dei più competitivi e opachi del mercato digitale. Con il termine sopra citato, ghost kitchens, infatti vengono indicati ristoranti che esistono solo sulle app, privi di una reale presenza fisica verificabile, ma in grado di generare migliaia di ordini grazie a reti di subfornitura e cucine terzi. Il sistema consente di abbattere i costi, moltiplicare le inserzioni online e spingere la concorrenza su prezzi sempre più bassi, spesso a scapito della trasparenza verso i consumatori e delle condizioni di sicurezza alimentare. La stretta delle autorità cinesi è tutto ciò che ha fatto arrabbiare le autorità cinesi. Il dossier è letteralmente esploso dopo una serie di indagini avviate in seguito a segnalazione dei consumatori e controlli incrociati sulle piattaforme di delivery. Un episodio chiave riguarda un cliente di Pechino che aveva ordinato una torta decorata con fiori non commestibili, scoprendo poi che il venditore dichiarava centinaia di punti vendita senza possederne alcuno. Secondo quanto riportato dalla BBC, molte di queste attività operavano attraverso licenze falsificate e una catena di subappalti che trasferisce gli ordini al migliore offerente senza alcun controllo reale sulla qualità. Le autorità hanno poi ampliato le verifiche individuando migliaia di ristoranti fantasma e milioni di ordini gestiti da piattaforme intermediarie, mentre le app di consegna, spinte dalla concorrenza, avrebbero allentato i controlli per non perdere esercenti. Le conseguenze dello scandalo hanno spinto la Cina a rafforzare in modo significativo la regolamentazione del settore, imponendo alle principali piattaforme di delivery nuovi obblighi di verifica delle licenze, degli indirizzi e dell'effettiva esistenza dei ristoranti registrati sulle app. E questo non è un problema da poco. Le autorità hanno introdotto ispezioni a campione, controlli incrociati, oltre a sanzioni miliardarie per la società che non rispettano le regole. In parallelo alcune città hanno avviato sistemi di cucine trasparenti con telecamere e diretti streaming per consentire ai consumatori di osservare in tempo reale la preparazione dei cibi, mentre si sperimenta l'uso dell'intelligenza artificiale per individuare anomalie nei profili dei venditori. Anche i fattorini sono ormai coinvolti nel sistema di vigilanza con incentivi economici. Per chi segnala attività sospette, il settore tuttavia resta estremamente competitivo, alimentato da una domanda elevata e da una guerra di prezzi che continua a mettere sotto pressione piattaforme, ristoratori e lavoratori. Secondo i dati ufficiali, il numero di utenti dei servizi di consegna ha superato quota 600 milioni, rendendo il controllo del fenomeno ancora più complesso per i regolatori. Lo scorso aprile le autorità hanno inflitto multe complessive per oltre 3,6 miliardi di yuan a diverse piattaforme. Le nuove misure prevedono inoltre l'introduzione di strumenti di intelligenza artificiale per incrociare dati tra ordine, licenze e indirizzi. E questi qui, se uno ordina per dire vuole un pollo, facciamo finta vuole un pollo, allora quelli lì mettono in giro sulle piattaforme online, così sui telefonini, chi può vendere un pollo al prezzo più basso. Ci guadagnano e i prezzi vanno sempre giù e giù, fanno la sfida che va col prezzo più basso, ma non hanno i ristoranti, non hanno le cucine, ognuno lo cucina a casa e poi magari non lo cucina neanche bene per risparmiare un po' di gas, non so, ma in tutti i modi si arrangiano loro, eh? Noi qui abbiamo le nostre belle canzoni italiane e faremo cantare questa volta Adamo, che ci canta Vos permettetemi, sì, beh, penso che sarebbe in italiano. Lei, signore, permetta che io faccia un ballo con sua figlia, qualcosa così. Ma la canzone è in italiano, però, anche se il titolo è in francese. Buon ascolto.

Il valzere della fortuna, questo era. Beh, andiamo, ascoltiamo questa storia di una americana che ha voluto andare in Italia, che dice: pensavo in Italia come pasta, vino e paesaggi incantevoli, ma è stato uno shock il racconto di questa ballerina, il racconto di Casey Rose Burns, arrivata a Firenze per stare con il fidanzato. Quando Casey Rose Burns lasciò New York per trasferirsi a Firenze con il suo fidanzato Dario nel 2021, le sembrò di vivere una vera e propria favola. Immaginava pasta e vino a volontà, architetture mozzafiato, paesaggi incantevoli e soprattutto la possibilità di rallentare i ritmi dopo oltre un decennio trascorso nella frenetica Manhattan. Ma ben presto si rese conto che la vita in Italia non sarebbe stata così idillica come si aspettava e che adattarsi allo stile di vita del paese europeo si rivelò incredibilmente difficile per lei. Burns, 32 anni, influenza ed ex ballerina professionista, ha raccontato in esclusiva al Daily Mail le dure realtà del trasferimento dall'altra parte del mondo, ammettendo di essere stata colpita da un immenso shock culturale che l'ha fatta sentire incredibilmente sola e isolata. Ha detto di aver avuto difficoltà con attività apparentemente normali come fare la spesa o comprare un biglietto d'auguri per il suo fidanzato e di essere rimasta scioccata nello scoprire quante differenze ci siano nella vita quotidiana, differenze che non le erano mai venute in mente. Le sorprese più grandi sono state le cose che non ti verrebbe mai in mente di cercare su Google e di chiedere in anticipo. Ad esempio, poco dopo esserci trasferiti in Italia, era il compleanno di Dario, il suo fidanzato Dario, quindi volevo comprargli un biglietto d'auguri. Negli Stati Uniti le farmacie sono spesso come mini negozi dove si può comprare quasi di tutto, quindi sono entrata nella farmacia dall'altra parte della strada e ho passato diversi minuti a cercare tra gli scaffali prima di chiedere finalmente al farmacista dove tenevano i biglietti d'auguri. Il farmacista mi guardò come se avesse tre teste. In seguito ho scoperto che i biglietti d'auguri si vendono solitamente in cartoleria. Era una cosa così piccola, ma ha catturato perfettamente la sensazione di rendersi conto che ciò che è normale in un paese non lo è necessariamente in un altro. E durante la mia prima gita da sola al supermercato ho riempito il carrello della spesa di frutta e verdura e sono andata alla cassa solo per scoprire che avrei dovuto pesare la frutta e la verdura da sola e stampare le etichette dei prezzi in anticipo. Non avevo mai visto un sistema del genere e ho dovuto praticamente tornare indietro al reparto frutta e verdura facendo la passeggiata della vergogna. Burns ha spiegato di aver visitato l'Italia per la prima volta nel 2018 durante un viaggio in solitaria, durante il quale non solo si è innamorata del paese, ma anche del suo attuale fidanzato Dario, che all'epoca viveva a Firenze. I due si sono conosciuti mentre lei passeggiava per la città e hanno trascorso insieme tre giorni magici. Quando lei tornò a New York, continuarono a sentirsi e alla fine decisero di iniziare una relazione a distanza. Dopo un anno di relazione a distanza, si è trasferito a New York nel dicembre 2019 con un visto di un anno e abbiamo vissuto insieme lì per tutto il 2020. Quando è arrivato il Covid, il settore dello spettacolo si è completamente fermato. Per la prima volta sono stata costretta ad abbandonare la carriera che avevo perseguitato per anni. Quel periodo mi ha fatto capire che non ero così realizzata come pensavo e mi ha dato l'opportunità di rivalutare come volevo che fosse la mia vita.
Continuavo a ripensare a quanto fosse stata felice durante quel viaggio in Italia nel 2018, così nel gennaio 2021 si iscrisse a un corso di lingua italiana, ottenne un visto di studio e si trasferì a Firenze con Dario. Ma Burns si faticò moltissimo una volta arrivata in Italia. Non importa quanto tu sia entusiasta, trasferirsi in un altro paese significa ricominciare da capo in un luogo con una lingua, una cultura, tradizioni e norme sociali diverse, ha spiegato. E queste cose noi ce le devono dire gli altri, perché l'abbiamo capito sulla nostra pelle, diciamo, le abbiamo passate noi emigrati qui dall'Italia, venuti senza lingua e senza niente. Ma cosa? Vi voglio ricordare gli orari dei programmi in lingua italiana qui sulla Radio 4EB. I programmi sono tre: mercoledì, giovedì e venerdì, e tutte e tre dalle 8 di mattina fino alle 9. Allora, mercoledì mattina dalle 8 alle 9 con Duilio Monteverde, giovedì mattina dalle 8 alle 9 con Giuseppe Simonetta, che sono io, e venerdì mattina dalle 8 alle 9 con Luciano Franco Bottaz. Poi c'è, per la fine, questa volta sarà lunedì 29 giugno, ancora presto, però vi ricordo che la Federazione Cattolica Italiana di North Brisbane vi invita agli incontri di comunità ogni ultimo lunedì di mese. Questi incontri si tengono nella sala Heritage Hall accanto alla chiesa Holy Cross di Goulwini dalle 9.30 del mattino fino all'1 del pomeriggio. Ci saranno esercizi fisici e gioco della tombola, chi vuole può giocare anche a carte. Alla fine delle attività sarà servito uno spuntino con caffè espresso e acqua imbottigliata. Per informazioni e prenotazione telefonare a Nerina La Spina al 33 57 12 20 oppure chiamate Rosa Simonetta al 33 53 39 90. Il costo è $15 a persona. Il prossimo incontro sarà fatto, come ho detto già, lunedì 29 giugno 2026. Questo è tutto per il momento, vi auguro una buona giornata, una buona settimana, di stare bene, con la salute la prima cosa, poi tempo, se piove, se esce il sole, se fa freddo, se fa caldo, importa poco quando uno ha la salute. Poi se noi speriamo sempre di stare bene con la salute, è perché abbiamo bisogno qui alla radio di voi, di noi. Senza di voi, del vostro tesseramento, vi ricordo di, se non l'avete già fatto, di rinnovarlo. Qui alla radio il nostro programma italiano non potremo andare in onda, perciò rinnovate il tesseramento al più presto possibile se non l'avete fatto, e se volete iscrivere se non siete già membri lo potete sempre fare. Grazie a voi. Con me ci risenteremo il prossimo giovedì, ogni giovedì mattina dalle 8 alle 9. Vi saluto, ciao ciao, e credo che questa canzone che arriva adesso dovrebbe essere Claudio Villa con Aprite le finestre, una canzone del 1956. Aprite le finestre non la canta solo Claudio Villa, la cantano altri cantanti, ma questa volta faremo cantare a Claudio Villa Aprite le finestre al nuovo sole, quando arriva primavera forse. Ciao ciao.